0: amor de verdad. Olé. La felicidad.
1: Felicita.
2: Tener hermano,
1: andare lontano, la felicita. Il tuo sguardo innocente. Inmesso
2: la gente, la felicità.
0: Che sarà, che sarà,
1: che sarà,
0: che sarà della mia vita, chi lo sa.
1: Un bicchiere di vino, la felicità. Tenersi per mano, andare lontano, la felicità.